0: Ascolta.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
2: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: salario.
1: Sono le 2:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800, la tua amica radio.
2: Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani

0: Sono le 3:02.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
4: It's the new style.
5: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

sempre lasciar stare. Ci sembra che si cosa la domanda e poi ne ho vero. Cioè, non già stata senza me mai visto, la senza mi stai meglio. Forse ti siamo fatti per salutare, non siamo. Pur siamo a sta male, ma è meglio a sta male da morire.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: buoni vince il più stronzo.
1: E sono anni che vi sento, passa come il vento, la moda che vi fa cantare in questa corsa contro il tempo.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: cominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gabriele Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 25 maggio, che apriamo con il Consiglio Comunale di Mulavera, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. Per tutta la giornata di ieri, nella splendida cornice della spiaggia di Costa Rei, presso lo stabilimento Sunshine Ray, si è svolto il quinto Memorial Alec and Friend, dedicato alla memoria del suo leggendario proprietario, scomparso tragicamente alcuni anni fa, Alessio Massessi. Quella organizzata dagli amici di Ale, che hanno collaborato attivamente con il fratello Danilo e tutta la famiglia, è stato un evento molto partecipato che ha ufficialmente aperto la stagione estiva della rinomata località balneare muraverese. Durante la lunga giornata gli ospiti hanno potuto gustare i drink e i piatti preparati con cura all'interno di un ambiente in cui ha prevalso l'amicizia e la condivisione, rafforzate dalla musica, soprattutto quella dance, che ha accompagnato la manifestazione fino a tarda sera. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto per attività che ricordino la figura di Ale, servirà per far crescere sempre di più questo evento e renderlo ogni anno ancora più bello, partecipato e significativo. A Villa Salto il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio del 1906. Quando il piccolo centro minerario del Gerei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Sussuergiu, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori, salari insufficienti, assenza di tutele e povertà diffusa, alimentando un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola. Nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbola, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lusso. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerei e che ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News.
1: Informazione.
0: Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: non la voglio vedere.
1: Sono le 8 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione.

0: protezione. Ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

me piace ritornare per andare, per partire. A me piace restare con te tra strade scure di improbabili tramonti, tra confessioni, segreti e monti.

da chiamerò. A me basta andare senza arrivare mai.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio, la musica, emozioni forti.
4: Con Radio sei anche tu dei nostri.
5: Radio La Voce.
6: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. E prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gabriele Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 25 maggio, che apriamo con il Consiglio Comunale di Mulavera, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. Per tutta la giornata di ieri, nella splendida cornice della spiaggia di Costa Rei, presso lo stabilimento Sunshine Ray, si è svolto il quinto Memorial Alec and Friend, dedicato alla memoria del suo leggendario proprietario, scomparso tragicamente alcuni anni fa, Alessio Massessi. Quella organizzata dagli amici di Ale, che hanno collaborato attivamente con il fratello Danilo e tutta la famiglia, è stato un evento molto partecipato che ha ufficialmente aperto la stagione estiva della rinomata località balneare muraverese. Durante la lunga giornata gli ospiti hanno potuto gustare i drink e i piatti preparati con cura all'interno di un ambiente in cui ha prevalso l'amicizia e la condivisione, rafforzate dalla musica, soprattutto quella dance, che ha accompagnato la manifestazione fino a tarda sera. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto per attività che ricordino la figura di Ale, servirà per far crescere sempre di più questo evento e renderlo ogni anno ancora più bello, partecipato e significativo. A Villa Salto il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio del 1906, quando il piccolo centro minerario del Gerei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Sussuergiu, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori, salari insufficienti, assenza di tutele e povertà diffusa, alimentando un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbola, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lusso. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerei e che ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11:33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Le tue pupille sembrano pallottole se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

siate qui. Ogni volta che non so

0: quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Gavino Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 25 maggio, che apriamo con il Consiglio Comunale di Mulavera, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. Per tutta la giornata di ieri, nella splendida cornice della spiaggia di Costa Rei, presso lo stabilimento Sunshine Ray, si è svolto il quinto Memorial Alec and Friend, dedicato alla memoria del suo leggendario proprietario, scomparso tragicamente alcuni anni fa, Alessio Massessi. Quella organizzata dagli amici di Ale, che hanno collaborato attivamente con il fratello Danilo e tutta la famiglia, è stato un evento molto partecipato che ha ufficialmente aperto la stagione estiva della rinomata località balneare muraverese. Durante la lunga giornata gli ospiti hanno potuto gustare i drink e i piatti preparati con cura all'interno di un ambiente in cui ha prevalso l'amicizia e la condivisione, rafforzate dalla musica, soprattutto quella dance, che ha accompagnato la manifestazione fino a tarda sera. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto per attività che ricordino la figura di Ale, servirà per far crescere sempre di più questo evento e renderlo ogni anno ancora più bello, partecipato e significativo. A Villa Salto, il prossimo 27 maggio, verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio del 1906. Quando il piccolo centro minerario del Gerei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Sussuergiu, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori, salari insufficienti, assenza di tutele e povertà diffusa, alimentando un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio, oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbola, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lusso. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerei e che ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sagrabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici di Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, i top 10, i 10 migliori album dei nostri artisti italiani. Tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce, in compagnia con il vostro Mario che vi saluta. Altrettanto arriva il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia. Io direi subito di iniziare con la posizione numero 10, dove troviamo una hit. L'album si intitola Io Individuo e ci ascoltiamo il brano Ci Nasci, Ci Muori.

0: lasciaci
1: Hit Parade. Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
2: Ed ora occupiamoci, per quello che riguarda la classifica, dal 25 al 31 maggio 2026, la posizione numero 9, dove ahimè perde ben due posti rispetto alla settimana scorsa Tiziano Ferro. L'album, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, si intitola Sono un grande e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo con la collaborazione di Shiva, Felici a metà.

una posizione guadagnata dalla nona all'ottava posizione questa settimana di Saif con l'album Santissimo, anche in questo caso nuovo singolo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Tagliet Parade, classifica dal 25 al 31 maggio 2026. Una posizione in meno per Arisa, la settima posizione questa settimana. Da Fotomosse, questo è il titolo dell'album, ed era maggio.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E proseguiamo con l'Italia e Parade, all'ottava, alla sesta posizione, parliamo di Samurai J con Amatore, in collaborazione con Vito Salamanca, un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

Ed ora la sorpresa di giornata, perché pensate, perde il podio, la seconda posizione, la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, che ritroviamo in quarta posizione questa settimana. Ci ascoltiamo da questa compilation Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci di tre posizioni più importanti, iniziando a posizione numero 3, dove guadagna un posto Madame, dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash.

0: è un piccolo passo davanti per quello che riguarda anche la seconda posizione, dove troviamo questa settimana Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare il brano Sì, lo so.
1: Sì,

allora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Saif, Santissimo. Settimo posto per Arisa con Fotomosse. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Serena Brancale con l'album Sacro. Quarto posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. E troviamo alla prima posizione per la seconda settimana di fila Blanco. L'album si intitola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Tanto non rinasco, un brano che arriva dritto al cuore.

così Blanco per la seconda settimana di fila alla prima posizione per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Questa era quello che succede per quello che riguarda la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio di cuore dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, vi vogliamo un mondo di bene, vi aspettiamo sempre qui. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 12 e 45 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
3: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, sa di preparare un bel programma.

Cinco con categozie, antifrimaus a ballentie. Sin divuntandaus a pedia, sem a cavuderra, poi scedai sa gioventù di demandai a fare sa guerra. Cussa con categozie, finiu ghiante dei scedai, antifatto a grandu vesta, e a forza papai bufai, si due vunti imbriagaus. E aici, divunti d'orrauso, ti assem a cavuderra, quin su gugo drisia, e scalloi tocchenne in terra. E sa gioventù d'impari, pronta partì a fare sa guerra. Bella sconca di cozzini.

quello che vende le bombole? Sono il marito di mia moglie, quella che non l'ha voluto dare la bombola. Senta, io mi devo chesciare con lei perché non ha dato la bombola a mia moglie. Lei ora la bombola me la manda, mela. Sta fando un bene di storie per 5 bombole che gli devo pagare. Si sta spantando tanto. Ma che cosa si crede, che non se le pago? Un poco di crepenzia, o signor Bombola, che tanto dopo o poi io la zoppa già se la do. Per adesso non si preoccupi lei dei soldi, se ne spatta. Lei deve abortare e abortare.

cerchi di misurare le parole, perché per quello che ha detto a mia moglie, io ne ho molto soffritto. Che cosa viene a essere che sono sempre imbriaco? Ma a lei che pugnalata se ne interessa che io bevo per dimenticare?

ricordi che sono tuo cliente da quando ha aprito il negozio? Lei non ci sa fare. Lei i clienti come me ce li perde. Ce li perde, Celi. Ce li perde, Celi.

0: Si chiama padre, eleva di suo stato. Soci, cadriasse, gureo.
1: Sambiasa su stato, sabitie, allochi a rio, abiti dell'aum, tuzzo.
2: Minestroni, dall'ori. Fudi, uaddi su gigiri, uaddi sava. Mantradivo su sa gentile. Se tradivo su risucci, quindi tutto sta gita, taniera i disse ne all'ala per fare su brancio. E sì, non c'è né secondo e né nulla. Fu primo e secondo. Che po secondo di dettato un troppo.
0: Sa, sa, va, lo ta fuori, sì. Fu di quando sa va, indovide, cioè ci vuole poco tempo, se non ti dirai, è ancora brisca. Da sé che fa il fuoco e ci detta se un tega tutto in lì. Da volta che sta in lì un tega tutto, dopo che si coi, dopo che già monta, diventa come che si è da fare cotta vudì una riusa. E fa piazza, questo ne va più a me, è una cosa terribile.
2: E sapezza a chi devo di applicare su Domenico?
3: Su amico o a Buddha avrei? Se vuoi fare il supplemento, mamma, è bella Buddha. E la Buddha si doveva dire da pranzo a cianai, fessi si 10, fessi si 8, fessi si 15, due Buddha.
4: Buddha sa, pionco su coca sa, voce al proco, do su asano.
1: Non fai la festa, quando voce al suo proco, la festa là.
5: Quindi se prima di prendere l'auto, invita l'auto parentesi e... E so che avatare quella iasso, sapizzo.
1: E tu so iasso? Beh, beh, beh, tu la iasso, sono una mese, una sorta di no? E ci dice, è tutto su soci, questa sapende, deve essere tutto su soci. La sono stava pure 10. Sull'altro, i sossi, e sono stava.
6: Sull'altro, via da posto condimento da sta minestra, e so sapizzo via ponga ungio. Ma, via da dove fai, piano piano, so sapizzo, poi tu non capacciavo.
1: Sangue broco, ma questo sangue non ci scava io. Ho dia tanta papassa, mendole, noci, nocciola, tutto il dice e zucchero.
3: Le mie 8 disi, 10 disi, fate io so mai. Ma, sa già fu pai, sa fu pai.
1: Andiamo a su vodi, sa sa a sciadazzai, sa sa spobiai, sa sa a farci viro. E fu tutto, faria quattro passate di ogni house a salvare prima vai su vai. E canti house. Anche mi dice che questo ci ha dato a su zadazzi a cantare.
2: Su mare prima, poi non è al suo a entra notte, faccio sa una e mezzo, fu da se li pesai e impastai. Poi si traballava su pane a roghetto e roghetto.
1: Fatei al suo cocconno, era un oso e su si braccio.
3: Prima tu fatei al suo sammenza, posso raccogliere pintavo e sasa fatei al suo si braccio, messa civetta.
5: Poi sapete che fatei al suo pane, da salata di genere, da sferrata, e ci, via tavolo, e sapi, da rata un boccai messo in forno, calente, calente. Un vaso per le impasto, Dio.
4: Sotto il loin era una cosa in ferro, una punta in ferro e con l'unghia si lavorava e si facevano i cuoricini nella pasta, le foglie, i fiori e si chiamava Suizunga.
3: E fu un po' paschicede, fu di suo paesave. Po' pascamane vedeva pistoccos, pistocchetto da cappe.
4: Pecorelle, uccellini, e forme di tutti i tipi. Questi vanno, si mette la glassa, sa cappa, e si fanno prima una parte, si mettono a asciugare in forno, poi si decora l'altra parte e si mette la glassa.
3: E di posto spumioro, qua tragere, e faccio su di stocco.

È da anni mio marito costretto a fare il bandito e gira per le montagne per colpa dei suoi falsi compagni. Antonello, Antonello, tutti si lamentano di te e io vorrei che tu fossi piuttosto morto che bandito sui montagna.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Sono le 14 e 28 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis.

0: Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Gabriele Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 25 maggio, che apriamo con il Consiglio Comunale di Muravera, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. Per tutta la giornata di ieri, nella splendida cornice della spiaggia di Costa Rey, presso lo stabilimento Sunshine Ray, si è svolto il quinto Memorial Alec and Friend, dedicato alla memoria del suo leggendario proprietario, scomparso tragicamente alcuni anni fa, Alessio Massessi. Quella organizzata dagli amici di Ale, che hanno collaborato attivamente con il fratello Danilo e tutta la famiglia, è stato un evento molto partecipato che ha ufficialmente aperto la stagione estiva della rinomata località balneare muraverese. Durante la lunga giornata gli ospiti hanno potuto gustare i drink e i piatti preparati con cura all'interno di un ambiente in cui ha prevalso l'amicizia e la condivisione, rafforzate dalla musica, soprattutto quella dance, che ha accompagnato la manifestazione fino a tarda sera. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto per attività che ricordino la figura di Ale, servirà per far crescere sempre di più questo evento e renderlo ogni anno ancora più bello, partecipato e significativo. A Villa Salto il prossimo 27 maggio verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio del 1906. Quando il piccolo centro minerario del Gerei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Sussuergiu, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori, salari insufficienti, assenza di tutele e povertà diffusa, alimentando un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola. Nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbola, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lusso. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerei e che ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del

0: potenziale della nostra emittente, Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 35 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: broken heart.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Stasera ti rapisco e ti porto dove non sei stata mai.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 15 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Gabriele Porco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 25 maggio, che apriamo con il Consiglio Comunale di Mulavera, che si riunirà in seduta straordinaria il prossimo mercoledì 27 maggio alle ore 11 nell'aula consigliare del Palazzo Municipale. Durante la seduta saranno discussi e approvati i seguenti argomenti all'ordine del giorno: approvazioni verbali delle sedute precedenti, variazione numero 3 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 relativa alla rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 47 del 3 aprile scorso, variazione numero 4 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 che comprende una parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato e riguarda la rettifica della deliberazione della giunta comunale numero 51 del 17 aprile 2026, variazione numero 5 2026 al bilancio di previsione 2026-2028 comprendente anche parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. La seduta è pubblica e i cittadini potranno seguire i lavori anche in diretta streaming collegandosi al sito https://muravera.civicam.it. Per tutta la giornata di ieri, nella splendida cornice della spiaggia di Costa Rei, presso lo stabilimento Sunshine Ray, si è svolto il quinto Memorial Alec and Friend, dedicato alla memoria del suo leggendario proprietario, scomparso tragicamente alcuni anni fa, Alessio Massessi. Quella organizzata dagli amici di Ale, che hanno collaborato attivamente con il fratello Danilo e tutta la famiglia, è stato un evento molto partecipato che ha ufficialmente aperto la stagione estiva della rinomata località balneare muraverese. Durante la lunga giornata gli ospiti hanno potuto gustare i drink e i piatti preparati con cura all'interno di un ambiente in cui ha prevalso l'amicizia e la condivisione, rafforzate dalla musica, soprattutto quella dance, che ha accompagnato la manifestazione fino a tarda sera. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto per attività che ricordino la figura di Ale, servirà per far crescere sempre di più questo evento e renderlo ogni anno ancora più bello, partecipato e significativo. A Villa Salto, il prossimo 27 maggio, verrà svolta una celebrazione commemorativa per ricordare nel 120° anno l'eccidio di 5 minatori del paese. Alle ore 10 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, alla quale seguirà il discorso commemorativo del sindaco Leonardo Usai e la deposizione di una corona di fiori presso la lapide in ricordo dei caduti. I fatti si riferiscono al 27 maggio del 1906. Quando il piccolo centro minerario del Gerei divenne teatro di una delle più gravi repressioni sociali della Sardegna del primo Novecento. Una protesta popolare contro il caro vita e le durissime condizioni di lavoro nelle miniere di antimonio, tra cui quella di Sussuergiu, si concluse nel sangue. In quegli anni la crisi economica colpiva duramente operai, contadini e pastori, salari insufficienti, assenza di tutele e povertà diffusa, alimentando un clima di forte tensione sociale in tutta l'isola, nel periodo passato alla storia come la primavera del 1906. La sera del 27 maggio, oltre 250 manifestanti si radunarono in piazza Forreddu per chiedere pane, lavoro e condizioni di vita più dignitose. L'arrivo della forza pubblica trasformò però la protesta in tragedia. I carabinieri aprirono il fuoco sulla folla causando 5 morti e numerosi feriti. Le vittime furono Giovanni Cinus, Giovanni Simbola, Efisio Cera, Raffaele Melis e Raffaele Lusso. Un episodio che segnò profondamente la memoria collettiva del Gerei e che ancora oggi rappresenta un simbolo delle lotte dei lavoratori sardi. A distanza di oltre un secolo, Villa Salto continua a custodire il ricordo di quella tragedia come monito contro le ingiustizie sociali e testimonianza del difficile passato delle comunità minerarie dell'isola. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione est-sud-est e il mare sarà quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 16 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

0: Bene amici, siamo pronti per ripartire un'altra settimana insieme con tanta buona musica, le vostre hit preferite, dediche, saluti, auguri e tante new entry, novità discografiche e alcuni di quei brani che ci accompagneranno durante l'estate 2026. Bene, un saluto grande da Gianni, è colui che state ascoltando dai nostri microfoni, un ciao grande agli amici, le amiche, piccoli e grandi ascoltatori che ci stavano aspettando, grazie a tutti voi per seguirci il pomeriggio dalle 16:05 in poi. Un saluto a Giorgio, a Roberta e a tutti gli altri amici che seguono il nostro programma in diretta radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Va bene, siamo pronti per partire, intanto vi ricordo subito il numero con il quale messaggeri con noi durante la diretta, 34 612 72 406, scrivete come sempre il titolo della canzone che volete ascoltare e il titolo della canzone che volete dedicare. Ok, siamo pronti per partire, il suo lunedì è nero, non so di che colore sia il vostro, comunque lunedì nero è il titolo della nuova canzone di Mr. Rain.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: se vuoi, però boh, meglio di no.
1: Mr. Rain, Lunedì Nero, il titolo di questa nuova canzone, nuovo singolo che abbiamo ascoltato per la prima volta in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme con Gianni e voi all'altra parte. Grazie ancora per essere in mia compagnia. Ancora musica italiana con la voce di Achille Lauro, Comuni Mortali.

Bene amici, siamo partiti con la musica di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche e ovviamente le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live. Comuni Mortali, il titolo della nuova canzone di Achille Lauro.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Bene amici, da qualche puntata stiamo ascoltando anche la nuova di Elisa, Amore.
1: Dal primo raggio del giorno che ho sognato con te.
0: Ancora buon pomeriggio da parte di Gianni, la voce che state ascoltando, lo speaker di turno in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme. Gli amici che seguono dalla radio, grazie, e un saluto e un grazie anche a chi ci segue in streaming dall'app in DAB. Va bene, continuiamo con la musica, nuovo di Aiello, Sotto Sotto.

La new entry di queste ultime puntate del programma Dediche Richieste, sotto sotto il nuovo di Aiello, ultime puntate anche per quanto riguarda il mese di maggio che insomma sta per concludere con questa settimana, lo salutiamo e poi daremo il benvenuto al mese di giugno. Col bene che ti voglio, no, quello era luglio, col bene che ti voglio. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, Tied Up, una hit internazionale che abbiamo già ascoltato qualche puntata fa. La voce è quella di Khalid.

E piano piano stiamo già ascoltando le canzoni che ci terranno compagnia durante l'estate 2026. È un'altra di quelle che ascoltiamo per la prima volta qui al programma Dediche Richieste, è il nuovo di Clara insieme a San Giovanni, Le ragazze.

si intitola proprio così, Le ragazze, il nuovo brano di Clara insieme a San Giovanni. Ok, va bene, continuiamo un'altra new entry, un'altra bella novità discografica, quella che abbiamo appena ascoltato, ma quella invece che sto per lanciare, la conosciamo, la stiamo già ascoltando da diverse puntate, un altro di quei brani che ci accompagneranno per diverso tempo, Summer Funk, la voce quella di Francesco Gabbani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! He said, tell me a story.

Bene amici, questo disco ci porta dritti in uno dei tanti spazi dedicati al ritmo, alla dance, e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8. Intanto ancora un ciao da Gianni, da colui che state ascoltando dai nostri microfoni, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit più forti del momento e le vostre canzoni preferite, con dediche, saluti, auguri. Bene, approfitto per ricordarvi anche il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, allora non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo, 346 12 72 406.

cari amici, siamo in diretta, Gianni in vostra compagnia dallo studio 1 al mixer. Sono le 16.47, rigorosa diretta con lo spazio dedica richieste, prima puntata di questa nuova settimana insieme, spazio dance con una new entry che vado a lanciare, Kygo con questo nuovo singolo Heaven on My Mind.

Bene amici, così ho lanciato anche questa new entry, novità discografica per quanto riguarda la dance, il nuovo di Kygo, che avremo modo di rilanciare ancora e ascoltare insieme a voi nelle prossime puntate, sempre qui all'interno dei nostri spazi dedicati al ritmo, alla dance. Jonas Blue.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Il cielo questa notte è una palera, fortuna sto qui dove sto.

Bene, da qualche puntata ci stiamo ascoltando anche la nuova di Ermal Meta, Calma Metafisica, il titolo di questo nuovo singolo, un'altra bella hit che ci accompagnerà per un po' di tempo. Intanto c'è un altro disco, un'altra bella new entry, una bella coppiata vincente sicuramente, anzi già lo è, per quanto riguarda la musica italiana, questa coppiata vincente formata da Jovanotti e Alfa. Buon vento!

Singolo di Jovanotti insieme a Alfa, un'altra bella copietta vincente per quanto riguarda la musica italiana che ascolteremo ancora nelle prossime puntate. In arrivo Lady Gaga, Runaway. No matter what, no matter what.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Facci piano, Emma Arcomi, altro disco richiesto da voi, un amico ascoltatore che l'ha segnalata con il messaggino WhatsApp al numero 346 1272 406. C'è un nuovo di Elettra Lamborghini, nuovo singolo, si intitola Bam Bam Bambina.

0: bam, bambina.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene, la gettonatissima canzone di Fred De Palma insieme ad Anita e Mischilla, La testa gira. Altro disco in arrivo, nel gran finale anche una dedica sulle note di Calma Metafisica, nuovo di Ermal Meta, dedicata a Cristina, Stefania, Gianni da Silvana.

Ermal Meta, nuovo singolo, Calma Metafisica, il titolo della canzone. Silvana, che saluto, l'ha dedicata a Cristina, Stefania e anche a Gianni. Un ciao, insomma, un saluto alla prossima ai protagonisti di questa dedica. Intanto in arrivo anche Madonna con Sabrina Carpenter, il nuovo singolo dal titolo Bring Your Love. Ask yourself.

0: Madonna e Sabrina Carpenter insieme per questa hit internazionale dal titolo Bring Your Love. Torniamo in Italia con il nuovo di Ultimo. Nel gran finale ci ascoltiamo anche la sua nuova produzione discografica Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica è il titolo della nuova di Ultimo. Nel gran finale del nostro programma ci siamo ascoltati anche questa nuova produzione discografica. Un altro disco new entry che stiamo ascoltando da qualche puntata si intitola Sorry, scusa, lo sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari. Voglio salutare anche l'amico Salvatore che ci sta seguendo, quindi un saluto anche a lui e a tutto il resto del pubblico.

Bene, un'altra hit, anche loro hanno pubblicato questo brano per la prossima estate. Sorry, scusa, lo sento, nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Bene, la colonna sonora dei prossimi mondiali di calcio, dai dai, il titolo di questa nuova hit di Shakira è Born a Boy. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, grazie a tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia dalla radio dai 96.8, ma anche in streaming dall'app in DAB, grazie. Vi aspetto nel prossimo pomeriggio insieme dalle 16.05, vi lascio con i Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: Sono le 17 e 38 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Santo, Dios, Dios, ante el

di ebbene a te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi vogliamo ricordare nella nostra preghiera nostro fratello Livio, che ci ha lasciato qualche anno fa. Oggi il suo anniversario, lo vogliamo presentare al Signore. Oggi anche la Chiesa celebra la Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Il giorno dopo Pentecoste, a lei affidiamo la nostra preghiera, il nostro fratello Livio. Ho sentito anche il padre Gabriele che sta viaggiando in questi giorni, era in continente per incontri che ha lui, quindi non poteva essere presente oggi, ma mi ha detto: ci sono anch'io nella preghiera per zio Livio, e così volentieri ve la comunico, perché appunto era il suo desiderio di unirsi a noi, anche se sta viaggiando, e con noi nella preghiera. Così lo ricordiamo anche per il servizio che sta svolgendo nella nostra Chiesa diocesana. Chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio unigenito morente sulla croce ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda nello Spirito, esulti per la santità dei suoi figli e raccolga nel suo grembo l'intera famiglia degli uomini. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal Monte degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Parola di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Di te si dicono cose stupende.
0: Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
0: Vergine felice che hai generato il Signore, beata madre della Chiesa che fai ardere in noi lo spirito del tuo Figlio Gesù Cristo.
2: Alleluia.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». Da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore.
1: Sia lodato Gesù Cristo. Il giorno dopo Pentecoste la Chiesa desidera, invita la Chiesa a celebrare questa memoria a Maria, madre della Chiesa. Il primo giorno dell'anno l'abbiamo celebrata come Maria, madre di Dio. Se è nata la Chiesa, con la Pentecoste è iniziato il tempo dello Spirito, il tempo della Chiesa, e la Chiesa ci affida a Maria, ancora una volta ci aiuta a prendere coscienza che davvero Gesù è stato fedele a quanto ha promesso, non ci ha lasciato soli, no? Questa era la paura dei discepoli, che erano turbati perché Gesù tornava al Padre, ma Gesù ha fatto bene ogni cosa, veramente pensando ai discepoli, pensando alla Chiesa che doveva continuare nel tempo e nella storia la sua missione, la missione di annunciare l'amore di Dio, di continuare quella missione di salvezza e di liberazione che lui era venuto a portare a compimento, ma nel tempo si svolge piano piano e ha chiamato noi, sapendo la fragilità, la paura, le debolezze dei discepoli che conosceva bene, e pensando anche a noi, al nostro cammino, ci ha lasciato l'Eucaristia per alimentarci, per darci forza, ci ha affidato il suo insegnamento, il suo esempio per poterci incoraggiare a seguirlo, ci ha dato il dono dello Spirito perché ci spieghi il suo insegnamento, perché scaldi il nostro cuore, perché ci dia forza, e ci ha dato Maria. Noi ai piedi della croce abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, c'era Maria di Cleofa, Maria di Magdala e c'era Maria. Ai piedi dell'ultimo, i discepoli sono scappati, loro che si erano manifestati coraggiosi davanti alla sofferenza, alla persecuzione, alla morte, non c'è nessuno, c'è solo Maria. E lì sulla croce, in un momento estremo di donazione, di dolore, Gesù cosa fa? Costituisce sua mamma madre della Chiesa, con quelle parole così lapidarie e dirette, che sono considerate almeno dagli studiosi come parole di consacrazione, costituendo una nuova realtà. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, stesse parole, hanno lo stesso valore, no? Gesù, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi dice al discepolo: «Ecco la tua madre». Ecco, Maria è costituita madre, madre che guarda con amore, madre che custodisce, madre che prende per mano, madre che accoglie, e lo ha fatto realmente. Poi abbiamo ascoltato il brano degli Atti degli Apostoli, dove Maria è con i discepoli hanno paura, dopo che Gesù è sceso al cielo, si rinchiudono nel cenacolo. E qui l'autore sacro, Luca, li chiama uno per uno per nome, tutti questi erano assidui, concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù. Lei è presente quando i discepoli sono inviati, quando cominciano a predicare, è presente nel tempo dell'attesa, quindi anche dei tentennamenti, dei dubbi che avevano i discepoli. Maria è sempre lì, presente per custodire, per aiutare, per prendere per mano, per dare coscienza. Ecco, Maria è Madre Nostra. Quindi nessuno può dire, ah, Dio mi ha lasciato, sono solo. Non è vero. Abbiamo vari doni, abbiamo lo Spirito, abbiamo l'Eucaristia, abbiamo Maria, no? Che davvero ci prende per mano. Con San Luigi Maria de Montfort dice così, Maria ci porta sempre a Gesù, no? A Gesù per Maria, no? È la strada più facile, chiaro, io posso avere un rapporto diretto con Gesù, è vero, però se passo attraverso la madre è più facile, perché lei che mi insegna, lei che mi porta a Gesù, lei che mi manifesta Gesù, che me lo fa conoscere, e soprattutto la missione di Maria che Gesù gli ha affidato è di farci discepoli di Gesù, di farci figli e figli di Dio. E come ha preparato Gesù nei 30 anni a Nazareth per la missione che aveva da compiere, così Maria lo fa con noi, no? Quindi il compito di Maria, che è mamma, no? Le mamme presenti sanno cosa vuol dire essere mamma. Ecco, Maria è veramente Madre Nostra, non ci lascia da soli, non ci abbandona. Credo che come tutte le mamme si preoccupa se un figlio si allontana o se un figlio è in difficoltà, condivide con noi. Con Maria, stavo pensandoci oggi, è colei che nel Vangelo di Luca più volte dice custodisce tutte le cose nel suo cuore, no? Quindi è un'esperta nel custodire le cose di Dio, no? Custodisce, merita, porta nel cuore come mamma. E credo che lo stesso faccia con noi, custodisce anche noi nel suo cuore, no? Se io mi affido a lei, se io mi metto nelle sue mani, lei mi accompagna. Credo che sia un'esperienza, che io sto dicendo parole, no? È un'esperienza che uno può vivere di davvero, di sentire Maria madre. Dio è padre e Maria è nostra madre, no? Sappiamo che San Luigi Maria de Montfort diceva così che Maria è madre del figlio di Dio, è figlia di Dio Padre ed è la sposa dello Spirito Santo. Quindi è una donna che ha un'esperienza speciale con la Trinità, di figliolanza, perché è figlia di Dio, perché è creatura, ma è colei che ha dato Gesù al mondo, il figlio di Dio al mondo, ed è la sposa dello Spirito, perché lo Spirito, dove c'è lei, arriva lo Spirito, lei come una calamita, no? Porta lo Spirito Santo. A Pentecoste Maria era con i discepoli, li custodisce nell'unità, nella preghiera, e lo Spirito si manifesta, no? È come una che attrae lo Spirito, porta lo Spirito. Per questo affidarci a Maria è qualcosa di sicuro, perché lei cioè, davvero non ci abbandona, ma ci prende per mano e ci porta sempre a Gesù. Maria non trattiene niente per sé, è una porta sempre aperta, è un canale che porta sempre al Signore, al Redentore, porta a Gesù. E la sua gioia è che i figli di Dio conoscano suo figlio, Gesù, li porta a Gesù, perché Lui è il Signore. E credo che possiamo chiedere anche questa grazia che il Vangelo di oggi ci indica, dopo che Gesù alla croce consegna a sua mamma, che era l'ultimo tesoro che aveva, non aveva più nulla, Gesù sulla croce, la fida a Giovanni e Giovanni la fida a lei, e da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Portare a casa Maria, no? Può sembrare una cosa solo spirituale, ma è reale, no? Perché Maria, come Gesù, come lo Spirito, si rendono presenti. Se io porto a casa Maria, gli affido le cose che vivo, le attività, i lavori, le famiglie, i figli, le preoccupazioni, le malattie, le gioie, e lei mi aiuta, lei mi guida, lei mi aiuta a capire se sto vivendo da figlio o figlia di Dio, mi aiuta a cogliere se davvero sto rispondendo a quella chiamata che Dio mi ha fatto, portare a casa Maria e farla diventare più familiare nostra, e farla guardare con me, la mia famiglia, la mia vita, i miei incontri, le mie attività. E lasciare che lei mi guidi, che lei mi illumini, che lei anche mi educhi, mi riporti al suo figlio Gesù. E Maria, se io mi confronto con lei, mi aiuta, ci aiuta. Cosa farebbe Maria in questo momento? cosa risponderebbe la Vergine Maria a quella persona? Noi abbiamo alcuni momenti, no, della vita di Maria dove lei parla, dove lei si incontra, dove lei custodisce nel cuore, dove lei soffre. Ecco, diventa per noi un esempio, cioè una mamma che io guardo e da cui posso imparare. Ecco, oggi la Chiesa, questo giorno dopo Pentecoste, celebra la madre della Chiesa, a lei vogliamo affidare le nostre vite, le nostre famiglie, affidare la Chiesa, affidare il Santo Padre che ha un impegno non da poco oggi nel mondo per guidare la Chiesa, perché la Chiesa sia luce per le genti, sia punto di riferimento nella verità per coloro che cercano il Signore e non lo trovano. E qua affidiamo la Chiesa, affidiamo le nostre famiglie, affidiamo a lei ogni cosa che abbiamo nel nostro cuore, che Maria lo custodisca e ci aiuti a incontrare Gesù, a diventare più discepoli di suo Figlio.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Accogli, oh Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e per l'amorevole intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo più strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Nell'attesa della sua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Livio, che è chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Abbiamo il dono della pace.
0: Agnello di Dio, che togli il peccato. Dare in noi tutti i peccati del mondo, dona

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di tua mensa, ha dir soltanto una parola e io sarò.

0: preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti i popoli l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Chiediamo a Maria, le nostre famiglie, le nostre persone care, in particolare affidiamo gli ammalati, perché lei che è consolatrice dia sostegno anche nel momento di dolore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, Maria, Regina della Famiglia, Maria, Consolatrice dei Malati, Maria, Regina della Pace. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Diamo grazie a Dio.

todo al culo y se cansa lo tarde con dolor.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 38 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Sì, sì, sì. Aiuto al cazzo! Altra musica, ripresa in Verizon.

0: Sono le 19 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis.
0: Sono le 19

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
3: Radio La Voce.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Chissà se avremo altre occasioni per dirci che succede, come finirà. In questi giorni così strani, un po' veloci, quando tutto dorme, sai che prima o poi si sveglierà. Sono momenti che hai vissuto già.

Sono centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora? Le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino. Le lunghe attese, casa tua, ormai sei grande. La speranza di sentirsi più importante. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che racchiude ogni certezza. E grazie per ogni singolo momento nostro, per ogni gesto, il più nascosto. Ogni promessa, ogni parola scritta dentro una stanza che

0: sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questo mio enorme cuore tra le stelle. Un giorno giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

passato in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buonasera, senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento? Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.

0: diciamo Mario, zalò l'abbigliamento su. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione, ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio me lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu. Mario, sei uno struzzo, io l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia, con due dipendenti, chiaramente a nero. Ma poi mi espandei,

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: Con la J come Axel Iannacci. Come Axel Iannacci. Con la J.
2: Desolato, ma più che desolato, è incazzato. Quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa. E lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona. Che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina. Altre forme d'amore, forse un po' più di grinta. Perché ci alzi via tutti, i voglioni, cantanti c'è noi.

0: capire che non c'ho un'ideale. Problemi totali. Ma io sono al mare. Ho detto che sono al mare.
1: Problemi del figlio del grande fratello. Problemi per quelli che c'è solo quello.
0: Problemi di notte del grande amatore. Problemi di sporco, anzi di unto, però del signore.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

certo non si può dire che i tempi non siano confusi. E mentre il pastore, per salvare il suo gregge, scuote la terra degli scandali, riemergono purtroppo parole pericolose, parole come condono tombale. Tombale, tombale, tombale, tombale. E da qui si intuisce chiaramente che i politici sono lontani anni luce dal capire quali siano davvero i motivi di questa crisi. Eppure ci camminano sopra. L'Italia ormai è ridotta a una lastra di cemento, come una coltre funebre sulla quale si annidano le pericolose polveri sottili

E quindi cosa facciamo? Non c'è altro mezzo per risolvere la crisi. Dobbiamo cancellare tutto ciò che ci rattrista, stracciare il brutto dell'Italia come si straccerebbe una lettera scritta da uomini bugiardi, piena di errori, ma soprattutto piena di inganni. Quindi non ci rimane che riscrivere la storia del nostro paese e rifarlo da capo, cioè ricostruirlo da capo, ricostruirlo fisicamente da capo.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è no.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Attenzione, questa
2: la.